0: You are about to listen to a dialogue where two people are talking in Italian about preparing a table. Immersion and listening with intent is a great way to learn another language. Enjoy.
1: Preparativi per la festa. È tutto pronto per la festa?
2: Non ancora. Mancano alcune cose.
1: Posso darti una mano?
2: Mi faresti un grande piacere.
1: Dimmi cosa posso fare per te.
2: Sono le 7:30. I nostri invitati arrivano tra un'ora. Dobbiamo ancora apparecchiare la tavola.
1: Posso farlo io.
2: Ricordati di mettere un bicchiere per l'acqua e uno per il vino.
1: Come il distinguo?
2: Usiamo il calice di cristallo per il vino e bicchieri bassi di vetro per l'acqua.
1: Uso le posate di tutti i giorni?
2: No, oggi è un giorno speciale. Usiamo le posate di argento. Le trovi nel primo cassetto del mobile in salotto.
1: Che tovaglia metto sul tavolo?
2: Voglio usare la più bella che abbiamo.
1: Ecco, prendi questa.
2: Era di tua nonna, sai?
1: È bellissima, è tutta ricamata.
2: È fatta a mano ed è molto preziosa.
1: Dopo che hai apparecchiato la tavola, dovrai appendere i festoni e palloncini.
2: Dove li metto?
1: Appendi i festoni al soffitto. I palloncini invece vanno appesi ai lampadari.
2: Ma fai attenzione, non metterli troppo vicini alle lampadine o scopriranno.
1: Starò molto attento.
2: Dopo appeso i festoni e i palloncini, vieni in cucina. Dovrai darmi una mano a finire e preparare l'aperitivo.
1: Cosa bisogna fare?
2: È facile. Prepariamo l'insalata russa, il pane tostato, del formaggio, dei salumi e alcuni crostini con burro e salmone.
1: Sarà una gran bella festa, ne sono sicuro.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.